0: doccia.
1: Felice?
2: Non lo sei, attiva il detector fonico.
0: Danno dice vamo ne detti voi decati data musi. Dimando ci amno li detta di mei.
1: Eso è solido?
2: Irrompibile.
1: Ah.
0: Guarda.
1: Si quiere salir, tendrá que aprender a desarrollar su capacidad de comunicación.